0: di Gustav Mahler, Il canto della terra, Das Lied von der Herde, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra, Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ugo Foscolo. Amore per gli alberi. Dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Jacopo, dal podere paterno sui colli euganei, invia all'amico Lorenzo questa lettera nella quale descrive la festa dei contadini per il trapiantamento degli alberi destinati a fecondare lo sterile Monticello. È quasi un rito, religioso e solenne, quello che essi compiono. Un rito che tuttavia desta molta tristezza nel cuore del poeta. Infatti, i sogni di una vecchiaia serena sono turbati da oscuri presentimenti.

Ieri, giorno di festa, abbiamo con solennità trapiantato i pini delle vicine collinette sul monte rimpetto alla chiesa. Mio padre pure tentava di fecondare quello sterile monticello, ma i cipressi che esso vi pose non hanno mai potuto allignare e i pini sono ancor giovinetti. Assistito io da parecchi lavoratori, ho coronato la vetta, onde casca l'acqua, di 5 pioppi, ombreggiando la costa orientale di un folto boschetto che sarà il primo salutato dal sole quando splendidamente comparirà dalle cime dei monti. E ieri, appunto, il sole più sereno del solito riscaldava l'aria, irrigidita dalla nebbia del morente autunno. Le villanelle vennero sul mezzodì coi loro grembiuli di festa, intrecciando i giochi e le danze di canzonette e di brindisi. Tale di esse era la sposa novella, tale la figliuola e tal'altra la innamorata di alcuno dei lavoratori. E tu sai che i nostri contadini sogliono, allorché si trapianta, convertire la fatica in piacere, credendo, per antica tradizione dei loro avi e bisavi, che senza il giolito dei bicchieri gli alberi non possano mettere salda radice nella terra straniera. Frattanto io mi vagheggiava nel lontano avvenire un pari giorno d'inverno, quando canuto mi trarrò passo passo sul mio bastoncello a confortarmi ai raggi del sole, sì caro ai vecchi, salutando, mentre usciranno dalla chiesa, i curvi villani già miei compagni nei dì che la gioventù rinvigoriva le nostre membra e compiacendomi delle frutta che, benché tarde, avranno prodotto gli alberi piantati dal padre mio. Conterò allora con fioca voce le nostre umili storie ai miei e ai tuoi nipotini o a quei di Teresa che mi scherzeranno d'attorno. E quando le ossa mia fredde dormiranno sotto quel boschetto, allora mai ricco ed ombroso, forse nelle sere d'estate, al patetico sussurrar delle fronde si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa, i quali, al suono della campana dei morti, pregheranno pace allo spirito dell'uomo da bene e raccomanderanno la sua memoria ai loro figli. E se talvolta lo stanco mietitore verrà a ristorarsi all'arsura di giugno, esclamerà, guardando la mia fossa, egli innalzò queste fresche ombre ospitali. Oh, illusioni! E chi non ha patria, come può dire, lascerò qua e là le mie ceneri? Oh, fortunati! E ciascuno era certo della sua sepoltura, ed ancor nullo era per Francia talamo deserto.

La lettera di Ugo Foscolo all'amico Jacopo termina con tre versi ripresi dal canto quindicesimo del Paradiso. Queste parole sono messe da Dante in bocca al suo trisavolo cacciaguida, il quale rimpiange gli antichi tempi di Firenze, quando le donne erano intente soltanto al fuso ed al pennacchio ed avevano vicini i propri mariti, che non avevano ancora abbandonato il tetto coniugale per andare a mercanteggiare in Francia. Cantata dei grandi alberi. Musica di Paolo Ugoletti. Per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi. Su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Dirige l'autore Paolo Ugoletti.

Abbiamo ascoltato Cantata dei grandi alberi, musica di Paolo Ugoletti, per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi, su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale, diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos, direzione dell'autore, Paolo Ugoletti. Giosuè Carducci, Pianto antico. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdi tutto orora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa, inaridita, tu dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Bečić Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, La mia patria, z českih luhu a haju, dai boschi e dai prati di Boemia. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Antal Dorati.

0: di Bezik Smetana abbiamo ascoltato Zcheskik Luhu Ahayu dai boschi e dai prati di Boemia. Royal Concertgebouw Orchestra, direttore Antal Dorati.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.

Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ci illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siam nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia, come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce del mare, or s'ode su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra le erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, c'intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

Richard Strauss, Sinfonia delle Alpi, opera 64. Notte, il sorgere del sole, ascensione in montagna, si entra nei boschi, vagando lungo il ruscello, le cascate, apparizione, prati fioriti, sui pascoli, perduto nel folto, su ghiacciaio, momenti pericolosi, in vetta. La visione, sale la nebbia, il sole fra le nubi, elegia, calma prima del temporale, temporale e discesa, tramonto, epilogo, notte. Orchestra Berlina Philharmonica, all'organo David Bell, direttore Herbert von Karajan.

0: di Richard Strauss. Abbiamo ascoltato Sinfonia delle Alpi, opera 64. All'organo David Bell, Orchestra Berliner Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

E l'onda è lì, sempre quella, mai quella. Sussurra docile alla sponda, urla schiumando alla scogliera. Una domanda, sempre la stessa. Perché quel suo eterno divenire?

Felix Mendelssohn Bartholdy. Le Ebridi. Ouverture, La Grotta di Fingal. BBC Symphony Orchestra. Direttore Colin Davis.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, BBC Symphony Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Dal Pino Russo Trio ascolteremo tre brani dedicati alle isole: Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica, Massimo Camarca, basso elettrico, Gigi Biolcati, tamburi e percussioni.

Dal Pino Russo Trio abbiamo ascoltato tre brani dedicati alle isole: Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica. Massimo Camarca, basso elettrico. Gigi Biolcati, tamburi e percussioni. Modest Mussorgskij, Alba sulla Moskva. Intermezzo da Kovanchina. Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugenij Mravinskij.

di Modest Mussorgsky abbiamo ascoltato Alba sulla Moskva, intermezzo la Kovanchina, Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugeni Mravinsky. Johannes Strauss, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Zubin Mehta.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Zubin Mehta.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, notte di classica. Antonio Soler, concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe, andantino, menuetto, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

Di Antonio Soler abbiamo ascoltato concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè. RNC Note di classica. Sergei Prokofiev. Secondo movimento, tema con variazioni dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurasovich Sohiev.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovich Sohiev. RNC Note di classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

il benvenuto anche per la puntata, per la trasmissione di oggi, un benvenuto da parte di mia, di Aldo, e da parte anche di tutti quelli che sono di Radio RNC e da tanti anche ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora le canzoni, le musiche del tempo passato e che tutti i giorni seguono questo programma. Tanti saluti, non uno solo, e fece un buon ascolto per il programma che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, un disco, una incisione che voglio mettere in onda per aprire, per farci compagnia, per stare insieme. È un brano di Bechet, però è eseguito da Fausto Papetti al sax e all'orchestra. Petite Fleur, piccolo fiore, per aprire la trasmissione di oggi, un brano molto noto e famoso da Sidney Bechet, l'abbiamo messo in onda più e più volte. Per questa apertura del programma di oggi lo vogliamo ascoltare da Fausto Papetti al sax e orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

molto originale anche questa esecuzione, molto artistica, e Fausto Papetti con il suo sassofono ha voluto eseguire questo famoso brano composto da Sidney Bechet. Fausto Papetti sax e orchestra, e il brano aveva per titolo Petite Fleur, un piccolo fiore che abbiamo voluto offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC per aprire la trasmissione. Proseguiamo con il disco per l'estate 1971. Porcelli, Patanè, Sarra e Ricci hanno composto Il tuo sorriso. La voce è quella di Franco Tortora e l'orchestra è diretta dal maestro Daniele Patucchi. Qualcuno dice, ma metti in onda tante canzoni del Festival di Sanremo. Questo non è Sanremo, è il disco per l'estate 1971.

E la strada ci ha portati al termine anche di questa incisione che risaliva al disco Per l'estate del 1971. Abbiamo ascoltato questa incisione, questo disco, Il tuo sorriso, e si dice molte volte che un sorriso non costa niente ma può dare tanto. 1971, Franco Tortora e Daniele Patucchi all'orchestra, Franco Tortora in voce per questa incisione che abbiamo voluto mettere per il nostro programma. Una canzone che è interpretata da Franco Talò ha per titolo Cigno Bianco. Talò e Valle hanno composto questa canzone, Claudio Valle accompagna con la sua orchestra Cigno Bianco, una canzone che riguarda un animale dei più nobili, soprattutto nei laghi, danno molto lustro e danno molto spettacolo e fanno molta natura.

una canzone che ha voluto mettere in onda, non è che si senta o si ascolti tutti i giorni una canzone, un disco come questo, con Franco Talò, Cigno Bianco, una canzone con Claudio Valle in accompagnamento e Franco Talò in voce. Il Cigno Bianco ci porta un mese adesso, ci porta il mese di febbraio e ci porta l'anno di incisione di questo brano. Siamo nel 1969. Meccia, Claroni e Ciacci hanno composto Era febbraio. Little Tony, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Ciacci.

0: aspettando te.
1: Dal 1969 un uomo sta aspettando te, ma non era questo il titolo della canzone. Chiaramente con la voce di Little Tony abbiamo ascoltato Era febbraio di Meccia, Claroni e Ciacci. Ciacci con la sua orchestra ha accompagnato Little Tony in questa interpretazione. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Raldo e il nostro programma prosegue con una canzone che voglio mettere in onda di Livingston e Evans. Conway Pitty, non Jenny Pitty, eccetera, eccetera. Conway Pitty ha interpretato per la Metro Goldwyn Mayer, che non facevano solamente film, ma anche incisioni discografiche, un brano che ha per titolo Mona Lisa. Mona Lisa sappiamo tutti chi è, conoscendo Leonardo da Vinci, ma qui è tutta un'altra cosa.

Mona Lisa, questa canzone della discografia americana degli anni 50, era infatti un'incisione della Metro Goldwyn Mayer degli anni 50 con la voce di Conway Twitty e Mona Lisa in titolo. La composizione era di Livingston e Evans. Abbiamo ascoltato anche questa canzone, chiaramente con il sound degli anni 50. Risaliamo al 1970, questa volta è proprio al Festival di Sanremo. Panzeri, Daniele Pace e Pilat hanno composto TPTPT. È una canzone che possiamo mettere in onda con la voce di Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra, incisione del 1971. Un TPT però che era già conosciuto prima, ma questa è tutta un'altra canzone.

0: 1970, Festival di Sanremo, per questa canzone. Credo che l'abbia cantato insieme, abbia cantato questa canzone Mario Tessuto insieme in coppia con Orietta Berti. 1970, Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra TPTPT. Ce n'erano anche delle altre canzoni degli anni 40 più o meno simili con questo epiteto un po' strano. Comunque tutti i titoli delle canzoni sono buone, pur di fare una canzone che sia allegra come questa, che è piena di sorpresa. Da da da, I don't love you, you don't love me, ha ha ha. È così il titolo della canzone, abbastanza strano. Da da da, io non amo te, non ti amo. Però la sorpresa è amami, ha ha ha, nel senso di sorpresa. Abbiamo ascoltato delle canzoni col TPD, abbiamo ascoltato delle canzoni allegre, questa con la sorpresa. È una canzone che vogliamo ascoltare di Himmel e Kalle. È un trio, il trio si chiama proprio questo complesso, che vuole eseguire questo brano dal titolo, perlomeno dal titolo, molto originale.
1: Uh-huh.

Esatto, molto originale questa canzone come esecuzione, molto originale, un po' monotona, comunque era così la storia di questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Trio era il complesso che ha eseguito questo brano, si chiamava proprio così. Da da da, don't love you, don't love me, ah, ah. Io non amo te e tu non ami me, ah, ah, ah. Più o meno una roba così, invece di dire io sì e qui era proprio io no. Una canzone che volevo mettere in onda qui a Radio RNC ha per titolo Un altro giorno verrà. Noi però adesso vogliamo ascoltare qualcosa che può interessare a noi. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03, 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333-656-9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. In compagnia di Aldo e di tante altre canzoni e musiche proseguiamo questo nostro programma. Una incisione che risale al 1965. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole accompagnare Iva Zanicchi in una canzone a tempo moderato di Pallesi, Kay e Springer. Un altro giorno verrà, e verrà anche un altro giorno. Spero che verranno tanti altri giorni con tante e tante puntate a Radio RNC di questo programma in compagnia di Aldo. 1965.

Un altro giorno verrà, e da 1965 in poi moltissimi giorni sono venuti e moltissime sono state le canzoni che anche Aldo ha messo in onda per i programmi delle radio, canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Anche qui a Radio RNC cerco di farvi compagnia tutti i giorni e ora cerchiamo di andare a una incisione che risale al 1983. Vanera e Vianello hanno composto Ore di mare. Edoardo Vianello vuole interpretare questa canzone, siamo nel 1983, il mare però è sempre di moda, forse d'estate un po' di più, ma per quelli che hanno una certa età anche nel periodo mezzo invernale.

Allora, soldato Edoardo Vianello, in questa interpretazione che ci ha presentato quello che potrebbe essere qualche ora al mare. Molti sognano il mare, poi ci sono anche gli amori di spiaggia, ci sono i crescimenti per lasciare il mare, c'è tutto magari un periodo un po' autunnale che si immagina o si desidera il mare. Vianello e Vianello hanno composto Ore di mare, incisione del 1983, con Edoardo Vianello in voce, e noi invece sogniamo un'altra cosa, non il mare, ma David Alexander Winter, che vuole eseguire una canzone di Pallesi, Cardi e Bouquet, O Lady Mary, una canzone che all'epoca ha avuto abbastanza successo, O Signora Mary.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Al termine di questa trasmissione di oggi, è un termine però, è un termine che si riallaccia a domani, perché questa è una trasmissione a Radio RNC, Ogni finestra una canzone, è una trasmissione che va in onda tutti i giorni, quindi il nostro appuntamento è per domani. L'appuntamento è molto atteso, tante ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto quando mettiamo in onda anche incisioni a 78 giri, vecchie canzoni e dischi del grammofono, tutti i giorni in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un salutone a tutti e a domani.
5: RNC in blu.
6: RNC note di classica. Franz Schubert, quarto movimento, allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Wilhelm Melcher e Ida Bieler, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buch, violoncello, e con Wolfgang Böschel, secondo violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956, Mellos Quartet, Willem Melcher e Ida Bieler, violini, Hermann Voss, viola, Peter Buck, violoncello e Wolfgang Böttcher, secondo violoncello. RNC Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi. Luisa Miller, atto secondo. Quando le sere al Placido. Rodolfo è Carlo Bergonzi, Placido Domingo. Jan Pierce.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo di Luisa Miller, abbiamo ascoltato Quando le sere al Placido. Le voci parallele di Rodolfo erano di Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo. Un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Régine Crespin e Leontine Price.

Di Giacomo Puccini, dall'atto secondo di Madame Butterfly, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Régine Crespin e Leontine Price. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

RNC, notte di classica. Secondo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, versione strumentale con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Sell e della Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, oboe Josef Czajka.

0: Per il secondo appuntamento con Ombra mai fu, celebre larghetto dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, abbiamo ascoltato due esecuzioni strumentali con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Zell e la Cappella Istropolitana, direttore Richard Ellinger, all'oboe Josef Czajka.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con Ideale e con i baritoni Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense, nel salone di casa sua.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale e le voci parallele erano quelle dei baritoni in questo secondo appuntamento. Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense.
1: RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano oggi le vittime del 7 ottobre 2023, in tutto il paese cerimonie commemorative per gli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. In seguito agli attacchi Israele lanciò una vasta offensiva militare a Gaza, causando lo sfollamento di oltre 1 milione di palestinesi e la morte di decine di migliaia di persone. Sono qui per esprimere vicinanza ad una tragedia che resta tale, quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Chernihiv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e diversi feriti. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump ha dichiarato colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico russo Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione in Russia. Avanza la riforma della legge elettorale, alla Camera primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sale intanto il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo rendono noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta comunque ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita nazionale, disputata ieri sera, è suggellata da un gol finale. L'Argentina ha giocato l'amichevole contro il Benin, vincendo 3-0 di fronte a 80.000 spettatori a Buenos Aires. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
3: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia del cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
4: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po' ovviamente per la provincia il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti, tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli, c'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, e quindi ci siamo detti proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare, non solo che difficilmente riesce a intercettare la chiesa di oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero, dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento, e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
3: Quindi esatto. Lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, Filippo Maroni.
4: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per 1000. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per 1000, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
3: certo,
4: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo, e quindi in questi anni sicuramente l'8 per 1000 è stato
3: uno strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele, i familiari delle vittime hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra la Beata Vergine del Rosario.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
1: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv, un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa dell'eflebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Bam bam, bambina.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC in blu.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte

0: sempre.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese sul sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. I cari continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'attacco terroristico. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate, respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella per l'occasione. Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui le espressioni di sostegno ad Hamas per il 7 ottobre 2023. Lo riferisce Times of Israel. Per l'agenzia di stampa WAFA, l'esercito ha fatto irruzioni in diverse abitazioni del villaggio di Beit Duku. La guerra in Ucraina, nella regione di Kherkiv, un attacco russo ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui 3 bambini. 2 persone sono rimaste uccise anche in un attacco missilistico sferrato nella notte su Kiev. L'Iran ha perso il controllo completo dello stretto di Hormuz, così il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha aggiunto che l'economia di Teheran è in caduta libera totale e completa. Il volume di petrolio che esce ora è quasi pari a quello che usciva prima dell'inizio del conflitto. Lo ha detto al termine del suo incontro ad Atene con il ministro degli esteri greco. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Avanza la riforma della legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo e domani ci sarà il voto segreto. All'udienza generale di Papa Leone prosegue Papa Leone prosegue la catechesi sulla Gaudium et Spes e si sofferma sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. Ricorda ai credenti come il distacco tra fede professata e vita quotidiana sia tra i più gravi errori del nostro tempo. Ha ricordato infine come oggi la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine del Rosario. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita te,
11: la radio invita te,
12: la radio invita voi che ci ascoltate,
11: vecchi amici, amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

il benvenuto anche per la puntata, per la trasmissione di oggi, un benvenuto da parte di mia, di Aldo, e da parte anche di tutti quelli che sono di Radio RNC e da tanti anche ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora le canzoni, le musiche del tempo passato e che tutti i giorni seguono questo programma. Tanti saluti, non uno solo, e fece un buon ascolto per il programma che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, un disco, una incisione che voglio mettere in onda per aprire, per farci compagnia, per stare insieme. È un brano di Béchet, però è eseguito da Fausto Papetti al sax e a orchestra. Petite Fleur, piccolo fiore, per aprire la trasmissione di oggi, un brano molto noto e famoso da Sidney Bechet, l'abbiamo messo in onda più e più volte. Per questa apertura del programma di oggi la vogliamo ascoltare da Fausto Papetti al sax e orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Molto originale anche questa esecuzione, molto artistica, e Fausto Papetti con il suo sassofono ha voluto eseguire questo famoso brano composto da Sidney Bechet. Fausto Papetti sax e orchestra, e il brano aveva per titolo Petite Fleur, un piccolo fiore che abbiamo voluto offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC per aprire la trasmissione. Proseguiamo con il disco per l'estate 1971. Porcelli, Patanè, Sarra e Riccieri hanno composto Il tuo sorriso. La voce è quella di Franco Tortora e l'orchestra è diretta dal maestro Daniele Patucchi. Qualcuno dice, ma metti in onda tante canzoni del Festival di Sanremo. Questo non è Sanremo, è il disco per l'estate 1971.

la strada ci ha portati al termine anche di questa incisione che risaliva al disco Per l'estate del 1971. Abbiamo ascoltato questa incisione, questo disco, Il tuo sorriso, e si dice molte volte che un sorriso non costa niente ma può dare tanto. 1971, Franco Tortora e Daniele Patucchi all'orchestra, Franco Tortora in voce per questa incisione che abbiamo voluto mettere per il nostro programma. Una canzone che è interpretata da Franco Talò ha per titolo Cigno Bianco. Talò e Valle hanno composto questa canzone, Claudio Valle accompagna con la sua orchestra. Cigno Bianco, una canzone che riguarda un animale dei più nobili, soprattutto nei laghi, danno molto lustro e danno molto spettacolo e fanno molta natura.

una canzone che abbiamo potuto mettere in onda, non è che si senta o si ascolti tutti i giorni una canzone, un disco come questo con Franco Talò, Cigno Bianco, una canzone con Claudio Valle in accompagnamento e Franco Talò in voce. Il Cigno Bianco ci porta un mese adesso, ci porta il mese di febbraio e ci porta l'anno di incisione di questo brano. Siamo nel 1969. Meccia, Claroni e Ciacci hanno composto Era febbraio. Little Tony, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Ciacci.

0: Un uomo sta aspettando te. Un uomo sta aspettando te.
1: Dal 1969 Un uomo sta aspettando te, ma non era questo il titolo della canzone. Chiaramente con la voce di Little Tony abbiamo ascoltato Era febbraio di Meccia, Claroni e Ciacci. Ciacci con la sua orchestra ha accompagnato Little Tony in questa interpretazione. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 in compagnia di Raldo e il nostro programma prosegue con una canzone che voglio mettere in onda di Livingston e Evans. Conway Pitty, non Jenny Pitty, eccetera, eccetera. Conway Pitty ha interpretato per la Metro-Goldwyn-Mayer, che non facevano solamente film, ma anche incisioni discografiche, un brano che ha per titolo Mona Lisa. Mona Lisa sappiamo tutti chi è, conoscendo Leonardo da Vinci, ma qui è tutta un'altra cosa.

Mona Lisa, questa canzone della discografia americana degli anni 50, era infatti un'incisione della Metro Goldwyn Mayer degli anni 50 con la voce di Conway Twitty e Mona Lisa in titolo. La composizione era di Livingston e Evans. Abbiamo ascoltato anche questa canzone, chiaramente con il sound degli anni 50. Risaliamo al 1970, questa volta è proprio al Festival di Sanremo. Panzeri, Daniele Pace e Pilat hanno composto Tipi Tipi Ti. È una canzone che possiamo mettere in onda con la voce di Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra. Incisione del 1971. Un TPT però che era già conosciuto prima, ma questa è tutta un'altra canzone.

1970, Festival di Sanremo, per questa canzone. Credo che l'abbia cantato insieme, abbia cantato questa canzone Mario Tessuto insieme in coppia con Orietta Berti. 1970, Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra Tipi Tipi T. Ce n'erano anche delle altre canzoni degli anni 40 più o meno simili con questo epiteto un po' strano. Comunque tutti i titoli delle canzoni sono buone, pur di fare una canzone che sia allegra come questa, che è piena di sorpresa. Da da da, I don't love you, you don't love me, ha, ha, ha. È così il titolo della canzone, è abbastanza strano. Da da da, io non amo te, non ti amo. Però la sorpresa è amami, ha, ha, ha, nel senso di sorpresa. Abbiamo ascoltato delle canzoni con TPD, abbiamo ascoltato le canzoni allegre, questa con la sorpresa è una canzone che vogliamo ascoltare di Himmel e Kalle. È un trio, il trio si chiama proprio questo complesso, che vuole eseguire questo brano dal titolo, perlomeno dal titolo, molto originale.

Esatto, molto originale questa canzone come esecuzione, molto originale, un po' monotona, comunque era così la storia di questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Trio era il complesso che ha eseguito questo brano, si chiamava proprio così. Da da da, don't love you, don't love me, haha. Io non amo te e tu non ami me, haha. Più o meno una roba così. Invece del dire io sì, e qui era proprio io no. Una canzone che vogliamo mettere in onda qui a Radio RNC ha per titolo Un altro giorno verrà. Noi però adesso vogliamo ascoltare qualcosa che può interessare a noi. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333-656-9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. In compagnia di Aldo e di tante altre canzoni e musiche proseguiamo questo nostro programma. Una incisione che risale al 1965. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole accompagnare Iva Zanicchi in una canzone a tempo moderato di Pallesi, Kei e Springer. Un altro giorno verrà, e verrà anche un altro giorno, spero che verranno tanti altri giorni con tante e tante puntate a Radio RNC di questo programma in compagnia di Aldo. 1965.

Un altro giorno verrà e da 1965 in poi moltissimi giorni sono venuti e moltissime sono state le canzoni che anche Aldo ha messo in onda per i programmi delle radio, canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Anche qui a Radio RNC cerco di farvi compagnia tutti i giorni e ora cerchiamo di andare a una incisione che risale al 1983. Vanera e Vianello hanno composto Ore di mare. Edoardo Vianello vuole interpretare questa canzone, siamo nel 1983, il mare però è sempre di moda, forse d'estate un po' di più, ma per quelli che hanno una certa età anche nel periodo mezzo invernale.

Abbiamo ascoltato Edoardo Vianello in questa interpretazione che ci ha presentato quello che potrebbe essere qualche ora al mare. Molti sognano il mare, poi ci sono anche gli amori di spiaggia, ci sono i rincrescimenti per lasciare il mare, c'è tutto magari un periodo un po' autunnale che si immagina o si desidera il mare. Vianello e Vianello hanno composto Ore di mare, incisione del 1983, con Edoardo Vianello in voce. E noi invece sogniamo un'altra cosa, non il mare, ma David Alexander Winter, che vuole eseguire una canzone di Pallesi, Cadi e Buckley, O Lady Mary, una canzone che all'epoca ha avuto abbastanza successo, O Signora Mary.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Al termine di questa trasmissione di oggi, è un termine però, è un termine che si riallaccia a domani, perché questa è una trasmissione a Radio RNC, ogni finestra una canzone, è una trasmissione che va in onda tutti i giorni, quindi il nostro appuntamento è per domani. L'appuntamento è molto atteso, tante ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto quando mettiamo in onda anche incisioni a 78 giri, vecchie canzoni e dischi del grammofono, tutti i giorni in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un salutone a tutti e a domani.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
1: In blu 2000, news.
2: In memoria del 7 ottobre 2023 in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6.29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Kherkiv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruè.
3: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico. Dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6.29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da Hamas. Sentiamo proprio da Reim la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno, sì, qui a Reim è un pellegrinaggio silenzioso che continua anche in questo momento. Ci sono i familiari delle vittime, furono 378, 344 civili e 44 ragazzi furono trascinati ostaggi all'interno della striscia di Gaza. 3 anni dopo, ci sono qui, non ci sono diciamo cerimonie istituzionali, questa sera ci sarà un grande evento a cui parteciperà il presidente israeliano Herzog con sopravvissuti anche ex ostaggi, ma non vogliono dare palcoscenici ai politici. Abbiamo visto questa mattina qui venire il leader dell'opposizione Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che ricordiamo sono di campagna elettorale, ci saranno il 27 ottobre prossimo. Abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore, della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Darei Marigna, può tornare a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Ma c'è anche un legame nel dolore, il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina. Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherkiv e la città di Kiev. Marco Burini.
5: Missili e droni su Kiev e Chernihiv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Chernihiv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
2: Veniamo alla politica italiana, legge elettorale, la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco. Sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto. Il terzo è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su tre articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo, dunque, finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni c'è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie Augusto per il punto. Veniamo alla cronaca. Tentato suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Ornandi.
7: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. È in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Cambiamo pagina. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone, oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caritato.
8: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
9: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
8: Poco poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai Giardini Vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto.
10: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il vino nasce dall'incontro. Raccontata da Simone Gai, TVL.
11: Uno dei mentori del vino toscano, Gino Fuso Carmignani, basta digitare il suo nome su Google per capire chi sia, sostiene che il vino in natura non esiste. Una frase forte, che può sorprendere, ma se ci pensate, ha senso. Il vino nasce dall'incontro di due elementi, la natura e l'uomo. Quando abbiamo deciso di raccontare l'esperienza della cooperativa Calafata, la parola che ci è venuta in mente è stata proprio incontro. Due elementi diversi che si trovano grazie a un bisogno. Calafata lavora sulle vigne delle colline lucchesi che erano state abbandonate, riportandole a vita. Ma non è solo agricoltura. È un progetto concreto, sociale. Persone che hanno avuto difficoltà trovano qui un lavoro reale, fatto di gesti quotidiani. Si pota, si lega, si raccoglie. Si impara a rispettare i ritmi della terra e a collaborare. Non c'è retorica, eh? C'è lavoro, fatica condivisa e il piacere di vedere crescere ciò che sembrava perduto. Ogni mano che tocca un tralcio racconta storie diverse che si intrecciano. Alcune arrivano da lontano, altre da esperienze difficili vicino a noi. Ma tutte hanno in comune la voglia di trovare senso nel lavoro, nella comunità, nella cura che trasforma la terra e insieme le persone. Qui tra le vigne c'è Yacuba, un rifugiato del Burkina Faso. Ogni mattina percorre le strade che da Lucca portano ai filari, pronto a imparare un gesto che per lui è nuovo: coltivare la vigna. In Burkina Faso la vite non esiste, non l'ha mai lavorata. Yacuba coltivava il cacao con suo padre. Qui, sulle colline lucchesi, scopre un terreno diverso, ma ritrova lo stesso ritmo antico, la stessa attenzione al frutto e impara a trasformare il lavoro in cura condivisa. Guardandolo legare i tralci, potare e raccogliere, si percepisce la gioia di chi scopre il valore del gesto quotidiano. Non è una vita nuova che cancella la precedente, ma una vita che integra e arricchisce. Ogni grappolo raccolto porta la storia di chi l'ha curato, la memoria di gesti antichi e la speranza di un futuro condiviso. Il vino nasce solo da questo incontro. L'uva da sola non è nulla. Ha bisogno dell'uomo. Dell'uomo che ascolti la terra, che rispetti i tempi e trasformi i frutti in qualcosa di nuovo. Così il lavoro sulla vigna diventa gesto di creazione. Dalle mani, dalla pazienza, dalla cura, nasce qualcosa che prima non esisteva. Nelle vigne di Calafata il vino diventa simbolo di comunità. Non è solo prodotto della terra o del lavoro, ma della collaborazione tra persone, della capacità di restituire valore a chi era ai margini. Ogni vendemmia racconta riscatto, ogni grappolo raccolto parla di dignità, ogni bottiglia porta il sapore della socialità. Il profumo dell'uva schiacciata, il rumore dei grappoli nelle cassette, il sole sulle foglie, tutto comunica gioia, fatica condivisa, bellezza. E mentre osservi i sorrisi e le mani che si incontrano, capisci che la vita qui si misura in piccoli gesti concreti, in collaborazione e in pazienza. Quando l'uva diventa vino, il gesto non si perde. Ogni sorso racconta le storie intrecciate tra terra e persone, tra mani che curano e vite che si fortificano. È conviviale, è gioioso, è semplice come un brindisi tra amici, ma porta dentro il peso e la bellezza di un lavoro che restituisce senso. Alla fine il vino non è mai solo vino. È memoria, fatica, cura, allegria, condivisione. È ciò che nasce dalle colline di Lucca, dalle mani di chi lavora e di chi si prende cura, e dalla vite che ha ritrovato il suo posto tra i filari. E così, tra grappoli, tralci e sorrisi, impariamo che curare è fortificare e che un bicchiere di vino può contenere il gusto della speranza e della comunità.
12: Si sente la Chiesa delle persone.
0: In blu, la radio con tante radio dentro.
13: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio anche al Parlamento israeliano, la Knesset. Dal Presidente della Repubblica Mattarella il messaggio: fermezza contro l'antisemitismo a Gaza. Intollerabile devastazione umana. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Hamas deponga le armi, chiede l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La legge elettorale: la Camera approva la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posto dal governo. Ieri il via libera alle prime due, domani alle 12.30 il voto finale a scrutinio segreto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Questo voto, il terzo, è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: In Ucraina salgono a 15 morti il bilancio delle vittime di una serie di attacchi russi questa notte sul paese. 9 le persone che hanno perso la vita, fra cui alcuni bambini, in un raid che ha colpito un condominio a Kiev. Il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky oggi a Kiev. Visita il comitato militare della NATO. In Francia il difficile ritorno fra i banchi dopo le proteste di ieri, danni per oltre 10 milioni, 30 mila studenti senza aule. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei e sono previste per oggi ancora nuove manifestazioni. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare, giornalista, figlia di Altiero, fra i padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella e giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: closed.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Fan, ho un'idea.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
2: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali, attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma che la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassette ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La commemorazione oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4 bambini. È il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia: nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa. E quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
2: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
3: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Stiamo parlando della parabola del figlio prodigo e in particolare dobbiamo vedere la figura del figlio maggiore. Abbiamo visto che il messaggio di Gesù è la buona notizia per i peccatori, ma è una brutta notizia per i pii e le persone devote. Qual è la novità? Gesù annuncia che l'amore di Dio non va più meritato per gli sforzi degli uomini, ma va accolto come dono gratuito da parte del Padre. Quindi quelle persone pie, quelle persone devote che si sforzavano e si impegnavano per meritare l'amore di Dio, quando sentono che tutto il loro sforzo è inutile perché l'amore di Dio non va meritato ma va semplicemente accolto come un regalo gratuito da parte di Dio, costoro reagiscono. Per costoro quella che è una buona notizia per i peccatori si trasforma in una cattiva notizia. Ma ecco Gesù, ed ecco questo è l'insegnamento della seconda parte della parabola, che afferma: Dio non ama gli uomini per i loro meriti, ma perché Lui è buono, e di conseguenza l'amore di Dio non va più meritato, ma va accolto gratuitamente, e di conseguenza l'amore verso gli altri non va dimostrato perché se lo meritano, ma va espresso gratuitamente, così come gratuitamente si è amati. Quindi vedete che è sempre importante il fatto che da come tu hai un rapporto con Dio dipende il rapporto che hai con gli altri. Se io credo di dover meritare l'amore di Dio, allora anche gli altri devono meritare il mio amore. Non lo amo perché non se lo merita.

Se io sento che Dio mi ama incondizionatamente e gratuitamente, non farò più il difficile con l'altro. È vero che non se lo merita, ma come io sono amato immeritatamente e gratuitamente, così lo amo proprio perché non se lo merita. Allora adesso vediamo Gesù questa parabola, non l'ha rivolta ai discepoli, ma l'ha rivolta agli scribi e ai farisei. Questi vengono rappresentati da questo protagonista. Siamo al versetto 25. Ora il suo figlio è il più anziano. Qui il riferimento dell'evangelista non è tanto all'età, ma è un riferimento ben preciso. Anziano, nella lingua greca, si scrive presbitero, da cui poi la parola prete. I presbiteri erano quella categoria di persone, gli anziani, che insieme ai sommi sacerdoti e agli scribi componevano il Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele, coloro che in nome di Dio giudicavano gli altri. Non si tratta quindi della figura del fratello maggiore, ma nella figura del fratello maggiore Gesù raffigura quelle persone che si arrogavano il diritto di essere giudici degli altri. Era nel campo quando, tornando, si avvicinò a casa, udì la musica e le danze. Il segnale doveva essere chiaro. Questa doveva essere una casa del lutto. Il padre l'ha detto, il figlio era morto ed è ritornato in vita. Era una casa dove si faceva il lutto. Se da lontano senti la musica e le danze, subito doveva essere compreso: qui è successo qualcosa di straordinario. Vuoi vedere che è tornato mio fratello? Ma lui, anziché accorrere, si blocca, chiama uno dei servi e dice: e avendo chiamato uno dei servi, si informò su cosa fosse tutto questo. Questa è una descrizione tremenda che l'evangelista dà delle persone religiose. Per la persona religiosa, la casa del padre è la casa della serietà. Che nella casa del padre ci possano essere musiche e danze non è compatibile, non è concepibile. Ma dove si va a finire?

Allora gli disse: tuo fratello è venuto e tuo padre ha ucciso il vitello, quello ingrassato, perché lo ha riavuto sano. E la buona notizia, suo fratello è ritornato e suo padre sta facendo festa. E invece guardate l'atteggiamento, ma si adirò e non voleva entrare. Il fratello maggiore, il presbitero, si trova nella stessa situazione del fratello, quello che aveva abbandonato la casa del padre, e questo non ci vuole entrare. Vedete che stanno tutti e due nella stessa condizione. È intollerabile che il padre accolga e festeggi il fratello che si è comportato così male senza imporgli un minimo di penitenza. Cosa vuol dire Gesù con questa immagine? I farisei e gli scribi credevano fortemente che il regno di Dio tardava ad attuarsi a causa delle prostitute e dei pubblicani. Perché non arriva il regno di Dio? Ecco perché ci sono questi peccatori, prostitute e pubblicani. Ebbene, Gesù proprio agli scribi e i farisei dice: sveglia gente, guardate che proprio prostitute e pubblicani vi sono passati davanti e siedono già nel banchetto del regno di Dio e voi siete rimasti fuori. Ecco perché quest'uomo rimane fuori della casa. Ora suo padre, uscito, lo pregava. Ecco il padre, ancora con questo figlio dimostra lo stesso amore. Non si impone con l'autorità paterna, ma lo prega come un servo. Ecco il padre che si mette al servizio, ma in questa risposta c'è il dramma della vita religiosa delle persone religiose. Ma egli rispose: O padre, ecco da tanti anni io ti servo. Notiamo tutte queste espressioni. Ecco, da tanti anni io ti servo, quindi c'è un servizio. E mai un solo comando tuo ho trasgredito, e mai mi hai dato un capretto per ricompensa perché facessi festa con i miei amici.

Quindi il figlio maggiore esprime le sue lamentele, il suo rifiuto ad entrare in casa, e lo esprime attraverso le immagini del servizio, del comando che ricorda i comandamenti, della ricompensa. Questa è la caratteristica della vita religiosa. Nella vita religiosa l'uomo osserva i comandamenti di Dio, si mette al servizio di Dio per poi ottenere una ricompensa. Questa è la caratteristica delle persone che vivono all'interno del mondo religioso, nell'osservanza della legge, e questa legge le rende persone immature, incapaci di autonomia. Ci sono i tuoi comandi. Io ti servo e aspetto la tua ricompensa. Ricordate all'inizio, il padre ha diviso il suo patrimonio tra i due figli. Al figlio maggiore ha dato il doppio del figlio minore. E allora, ma perché mi dici, non mi hai dato neanche un capretto? Prendilo, è tutta roba tua. Vedete cosa induce la religione? La religione induce alla completa incapacità di autonomia. C'è sempre bisogno dell'autorizzazione di un individuo che si ritiene superiore, che ti autorizzi a far festa e soprattutto che ti dica se una cosa è bene o è male.

Le persone religiose, le persone che vivono nella religione, rimangono immature ed incapaci di autonomia. Hanno sempre bisogno di una figura paterna che li autorizzi a far festa, che dica loro se è bene e se è male qualcosa della loro vita. Ecco perché è importante, quando Gesù mette le condizioni per entrare nel regno, dice: per entrare nel regno devi abbandonare padre, madre, fratello, sorella, moglie e figli. Poi all'interno del regno avrai 100 volte tanto in madre, figli e fratelli. La figura che manca è la figura del padre, il padre nel senso dell'autorità. Gesù sa che l'accoglienza del suo messaggio rende le persone mature, libere, capaci di autonomia. Gesù sa che l'accoglienza del suo messaggio rende le persone mature, libere e capaci di autonomia. La persona invece che vive sotto la cappa della religione non sarà mai una persona matura, una persona autonoma. Non sa mai come ci si può comportare in una determinata maniera. Ha sempre bisogno di un'autorità alla quale rivolgersi, il padre spirituale o chi per lui, che gli dica se una tale situazione è bene o è male, faccio bene o faccio male a comportarmi così. Ci sono persone che non crescono anche se passano gli anni, rimangono immature per tutta l'esistenza, perché per tutta l'esistenza sono incapaci di autonomia e Gesù non ha bisogno di persone del genere. Gesù ci dà il suo linguaggio perché le persone camminino con le proprie gambe. Ecco allora il risultato della religione. Una persona incapace di autonomia, incapace di essere una persona matura, notate ora come si rivolta nei confronti del Padre.

Ma quando questo figlio non ha detto mio fratello, ha detto tuo figlio, assomiglia un po' alla situazione in certe famiglie. Lo sapete, quando un genitore si deve vantare del proprio figlio, dice mio figlio, ma quando si deve lamentare con l'altro genitore, dice tuo figlio. E qui c'è il rimbalzo. Il fratello maggiore non dice perché mio fratello, ma dice questo tuo figlio che ha divorato il patrimonio con le prostitute. Ma questo non è stato detto nel racconto che avesse divorato il patrimonio con le prostitute. Questa è una diffamazione che è tipica delle persone religiose. Quanto più grande è l'osservanza delle persone religiose, tanto più le loro sentenze sono sprezzanti. Ripeto, il presbitero era colui che apparteneva al collegio giudicante di Israele. È tornato. Tu hai ucciso per lui il vitello ingrassato. Ma egli disse: ecco perché vi dicevo prima, era un po' stupido. Tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. Cos'è che ha impedito a questo figlio di godere delle cose del padre? Lui non ha un rapporto con il padre, ma ha un rapporto con un padrone. Ti servo, i tuoi comandi, la ricompensa. Allora l'indicazione che ci dà l'Evangelista è importante. Chi, speriamo di no, ancora nel rapporto con Dio, ha il rapporto di un servo nei confronti di un padrone esigente, vedremo che si sbaglia e questa idea sbagliata può distruggere l'esistenza di un individuo. Chi ha un rapporto con Dio non come quello di un padre, ma come quello di un padrone, non solo non cresce mai, ma non arriverà mai a godere delle cose di Dio.

Il padre qui glielo dice: figliolo, tu sei sempre con me. Ma lui non era sempre col padre. Lui non era con il padre, ma era con un padrone. È stato sempre con il padre, ma non ha mai vissuto come figlio. Ha vissuto sempre come servo. Era stata l'obbedienza a impedirgli di conoscere quanto grande fosse l'amore del padre. Chi obbedisce a Dio non arriverà mai a comprendere la grandezza del suo amore. Chi invece si impegna ad assomigliargli sperimenterà quanto è grande il suo amore. Quindi, figlio, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. Questo è il rapporto al quale il Signore vuole che giungano i suoi figli. Ma occorreva festeggiare e rallegrarsi. Notate, il figlio maggiore aveva detto tuo figlio. Il padre risponde tuo fratello. A queste persone, scribi e farisei, che prendevano le distanze dai peccatori, dai miscredenti, dalle prostitute, il Signore ricorda: loro sono i vostri fratelli. Non sono dei figli minori, ma sono dei vostri fratelli, con i vostri identici diritti. Ma occorreva festeggiare e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. L'incontro dell'uomo peccatore con Dio si traduce in una festa. E questo lo scandalo che non sopportano questi scribi e farisei.

Ma è possibile che Gesù, quando incontra un peccatore, invece che dirgli «va bene, adesso ti perdono», però vai a fare una settimana di ritiri spirituali, ti purifichi, fai penitenza, metti giudizio. No, Gesù fa un pranzo, fa una festa. Perché? Come abbiamo già detto, Dio trasmette il suo perdono prima che il perdono gli venga richiesto dalle persone. E quindi anche in questa parabola bisognava far festa, perché quello che era perduto è stato ritrovato. Quindi il figlio primogenito non parlava dicendo «mio fratello», il padre invece ricorda «questo tuo fratello». La festa non è solo per il padre, ma per tutti i fratelli. Non c'è da essere invidiosi dell'amore di Dio per tutti i fratelli. Non c'è da essere invidioso dell'amore di Dio per tutti i peccatori. Ma occorre partecipare alla festa. Allora, come conclusione di questa importante parabola, adesso vedremo eventualmente di approfondirla. Chiediamoci, qual è il significato? Quando un peccatore accenna a ritornare al Padre, è il Padre che prende l'iniziativa e gli corre incontro, perché non vede l'ora di restituirgli l'onore, la fiducia, la libertà e la dignità. Il Padre non sottopone il peccatore a rituali umilianti per riammetterlo al suo amore, non impone penitenze, ma dice solo «guarda come ti amavo». Forse prima non sono riuscito ad esprimerti tutto questo mio amore, guarda com'è grande questo mio amore.

0: Per il peccatore c'è quindi questo insegnamento. E per gli altri? Per gli altri Gesù ricorda, non c'è da essere invidiosi per l'amore del Padre, per i peccatori, ma c'è bisogno di essere in sintonia con questo amore e rallegrarsi ricordando che Dio non va meritato, ma va accolto. Dio non vuole bene gli uomini perché sono buoni, ma perché Lui è buono. La parabola si conclude senza che si sappia se questo figlio maggiore sia rientrato o no nella casa del padre, ma andando avanti nel Vangelo vediamo che non è voluto entrare. Infatti gli scribi e i farisei, quando Gesù si incontra con loro, una volta si beffano di lui e la volta successiva cercano di mettergli le mani addosso. L'insegnamento di Gesù mina alla base tutto il loro prestigio e il loro potere, distrugge l'edificio della religione. Gesù è una persona pericolosa che bisogna eliminare, perché se Dio non punisce più i peccatori, tutti quelli che vivevano nella religione si trovano all'improvviso senza niente. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la Premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese, ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nel striscio di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto, trasformato in un memoriale a cielo aperto. Solo i leader dell'opposizione, a partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai 2 ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazione di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
3: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50, numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Pronti a intervenire sulle accise, così la Premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi da Spalato. Nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 pessimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi arrivato e via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza, ma è scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro e nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
5: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
6: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, incidere i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi nonostante la buona tenuta occupazionale. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto, l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. Le parole di Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio.
8: Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo se si proseguisse con questa crisi energetica presto l'inflazione potrebbe giungere al 5% con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
7: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio e l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po nel cuore del quartiere Latino e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una e si sono moltiplicate le accuse di violenze e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, 1.000 circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
10: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anche sosmentito smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ha assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soa il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca, braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi a cassette, senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
11: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per 1/4. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
12: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, ha sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi. E poi la fragilità, che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro. Un incontro per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera chiesa. Elena Seno, linea allo studio.
1: È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. In chiusura uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in netto ribasso a -2,51%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale.
13: RNC, notte di classica.

Benvenuti a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 682, Noi canteremo gloria a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questa Eucaristia che insieme a tutta la Chiesa questa sera celebriamo nella memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, in opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, 14 anni dopo la mia prima visita, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che lo annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenute le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani. Ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei. Come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Parola di Dio.

Gente tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode.

0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
1: Lode.
2: Lode il Signore.

0: Alleluia, alleluia.
1: Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: La memoria della Beata Vergine Maria del Rosario e il Vangelo di questa sera ci permette di fermare la nostra attenzione su due delle preghiere, come dire, che di più accompagnano forse la nostra vita di cristiani e di credenti. Quando non abbiamo parole da dire al Signore, quando ci manca l'ispirazione per dire delle cose, il Padre nostro e l'Ave Maria, come dire, ci danno la garanzia di stare dentro la preghiera e nella relazione con Dio. La prima ci fa riconoscere figli, e qualcuno dice, no, ogni tanto lo ricordo, che nel Padre nostro ci sono le cose essenziali da chiedere a Dio per la nostra vita, le sette cose essenziali da chiedere a Dio nella nostra vita. E nell'altra preghiera invece, l'Ave Maria, è proprio nelle prime parole: il Signore è con te, forse non sempre consapevolmente, ma ripetendo questa frase, questa espressione, che è l'espressione che l'angelo rivolge a Maria, noi riconosciamo che Maria è accanto al Signore. E sapendo questo, ogni volta che preghiamo il rosario, che diciamo l'Ave Maria, in fondo, inconsciamente o consciamente, chiediamo a Maria e al suo figlio Gesù di farci stare lì vicino a loro. Il Signore è con te, ma potremmo dire, vorremmo che il Signore fosse anche con noi. Ecco, la sua mamma e il suo figlio fossero con noi nella preghiera, mentre ci rivolgiamo a Dio. L'altra cosa bella del rosario, che è una preghiera che nasce intorno al XV secolo, si dice per opera dei domenicani, che ne hanno diffuso un po' l'uso della preghiera. Ogni volta che preghiamo il rosario è come se camminassimo in equilibrio tra le cose di questa terra e le promesse che ci attendono nei cieli. Se la nostra preghiera fosse scompensata, cioè se stessimo sempre a guardare alle sofferenze, al fatto che abbiamo dei limiti, che abbiamo dei peccati, che tutto intorno a noi va male, sarebbe una preghiera scompensata. Invece il rosario ci porta invece ad immaginare l'ascensione, la resurrezione, il dono dello Spirito Santo, tutte quelle cose che fanno parte o che alimentano la nostra speranza e che indicano un po' la nostra destinazione. E poi ci sono altri misteri nei quali, sempre misteri della vita di Gesù, misteri per certi aspetti semplici che fanno parte della vita terrena, però che dietro ai quali si nascondono i misteri della nostra fede: la nascita di Gesù, la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucarestia, il battesimo di Gesù. Ci ricordano che ci sono delle cose nella nostra quotidianità, della nostra fede, come sono i sacramenti, che nascondono, potremmo dire in maniera velata, o forse non così in maniera velata per chi ha gli occhi della fede, però nascondono in maniera velata ancora la vita divina presente in mezzo a noi. E allora celebrare i sacramenti, ricevere una benedizione, leggere la parola di Dio, sono sacramenti della presenza di Dio, cioè sono segni del suo camminare accanto a noi. E allora oggi possiamo riscoprire queste cose un po' dalla preghiera del Padre Nostro nella versione di Luca, che avete sentito un pochino più asciutta, un pochino più sintetica, e possiamo ritrovare o riscoprire il valore del rosario come una preghiera semplice ma profonda. Si parla di una preghiera che facevano i mistici, cioè quelli che più di altri nella preghiera hanno raggiunto le altezze di Dio, no? Diciamo noi, che più sono arrivati vicino con la loro preghiera a respirare il mistero di Dio. Ecco, il rosario è una di queste preghiere che ha accompagnato tanti di loro e che accompagna anche tanti di noi. Ne riscopriamo il valore e la bellezza, ma soprattutto riscopriamo più consciamente, più consapevolmente, che ogni volta che diciamo l'Ave Maria e diciamo il Signore è con te, mettiamo nelle mani di Dio il desiderio di essere coinvolti in quella relazione, in quel dialogo profondo tra una madre e un figlio, che non rimane chiuso tra loro due, ma nella preghiera del rosario ci coinvolge e un po', usiamo questa parola, ci rapisce alle altezze di Dio.

0: Presentiamo a Dio nostro Padre le nostre intenzioni di preghiera. Diciamo insieme: resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore.
2: Nella preghiera il dubbio si fa chiarezza, la paura diventa di fiducia, l'ansia si trasforma in abbandono. Aiuta tutti gli uomini, Signore, a sperimentare la forza rinnovatrice e benefica della preghiera. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: La Chiesa ha il compito di rivolgere al Padre l'incessante preghiera di Cristo per gli uomini. Aiuta, oh Signore, le comunità cristiane a celebrare con fede sempre viva e attuale la liturgia di ogni giorno. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Quando le forze vengono meno, è facile lasciarsi prendere dalla tentazione dell'inutilità. Aiuta, oh Signore, gli anziani e i malati a comprendere che la vocazione alla preghiera rende utile a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: La domenica per tanti cristiani è diventata soltanto una possibilità di evasione. Aiutaci, oh Signore, a riscoprire il valore della festa come incontro con te nell'Eucaristia, nel volto dei fratelli. Preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. Affidiamo alla misericordia di Dio questi nostri fratelli defunti. Ricordiamo nell'anniversario Cardamone e Nicoletta e preghiamo per i defunti di questa settimana e per le loro famiglie. Napoli Eliana, Scuderi Rosaria e Trinchera Manlio. Preghiamo.
1: Resta con noi, Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

ogni uomo. Padre della nostra vita, cibo della quotidianità, per offrendere un giorno lo spezzale per i tuoi.

del lavoro di ogni uomo. Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi, che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi.

0: Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la benedizione di questo sacrificio, a lode e gloria a Cristo, per il nostro di tutta la sua santa.
0: O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sogni con il Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono bene, partecipare alla promessa, ma non sono tanto una parola.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la resurrezione del tuo Figlio, di essere associate alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Invochiamo la benedizione di Dio per intercessione della Vergine Maria. Lo facciamo in modo particolare invocando la benedizione per chi magari allettato nella sua casa o in ospedale. Il rosario è l'unica preghiera che accompagna la sua vita di fede. Allora la benedizione raggiunga questi cuori e soprattutto chiediamo a Maria di esaudire le loro richieste, le loro domande per sé e per i loro cari. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona cena e buona serata.

Madonna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nicalina abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Grazie.

0: Marco Sollini, pianoforte.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
0: RNC, notte di classica.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: C'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8x1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede, in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani stranieri che vivono l'esperienza del progetto Unicore per il diritto allo studio e all'istruzione superiore trovano la loro casa. È Anna Cullotta, referente area promozione umana della Caritas diocesana di Palermo, a prendersi cura di loro.
1: L'opportunità che loro hanno è sostenuta dall'8x1000, quindi è un po' il contributo che tutti noi diamo, quindi questi ragazzi sono un po' fratelli, figli, compagni, amici di tutti noi. Si tratta di un'immigrazione forse a cui non siamo abituati, siamo più abituati ad un'immigrazione che fa riferimento solo alla povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi che vogliono investire sul loro futuro.
0: Dal 2022 ad oggi, 9 sono stati gli ospiti accolti dalla Caritas diocesana di Palermo. Alcuni si sono laureati e continuano con il tirocinio, come David.
2: È stato un grande piacere trovare questa opportunità di studiare, perché quando ero in Africa, in Malawi, avevo sempre voglia, avevo ambizione di studiare, di fare la laurea magistrale, perché mi trovavo che manco le competenze. Allora è stato un grande piacere, una grande opportunità.
0: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
3: Vengo dal Sud Sudan, sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università. Io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
0: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro. Quello di Lasu è tornare nella sua terra.
4: Perché io devo cambiare tutte le condizioni del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
0: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano, che ha in Bijou Furaha Nisirane la sua referente.
5: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo. Ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione. Ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: India.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: che non esiste niente.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 29. Quella notte Tom e Huck si tennero pronti per la loro impresa. Fino alle 9 di sera si fermarono intorno alla locanda, l'uno guardando la strada, l'altro la porta della taverna. Nessuno passò per la via, nessuno che somigliasse allo spagnolo entrò o uscì dalla porta. La notte era chiara. Tom tornò perciò a casa, d'accordo con Huck che sarebbe venuto fuori se si fosse fatto buio. Come il solito, Huck lo avrebbe avvertito, miagolando. Ma la notte rimase chiara e Huck si ritirò a mezzanotte, vista l'inutilità di far la guardia, a dormire in una botte vuota. Martedì e mercoledì fu lo stesso. Invece giovedì le cose andarono meglio. Tom uscì di casa al buio, con in mano una vecchia lanterna della zia, coperta da un asciugamano. Nascose la lanterna nella botte di Huck e la guardia incominciò. Prima della mezzanotte la locanda fu chiusa e le luci furono spente. Lo spagnolo non era stato visto. Nessuno passava per la via. Il momento era favorevole. Tom prese la lanterna oscurata dall'asciugamano e i due audaci si avventurarono verso la taverna. Huck rimase di guardia e Tom entrò nel vicolo. Seguì un silenzio ansioso. A un tratto Huck percepì un bagliore di luce e sentì la voce di Tom che gli passò accanto.
1: «Scappa! Se ti preme la vita!»
0: Non c'era bisogno che lo ripetesse. Huck si mise a correre a perdifiato. I ragazzi si fermarono solo quando furono in fondo al paese, davanti a un macello abbandonato. Fecero appena in tempo a rifugiarsi sotto la tettoia, che scoppiò il temporale e cominciò a piovere. Appena Tom fu in grado di respirare, raccontò.
1: È stato orribile! Ho provato le prime due chiavi facendo piano più che potevo. Invece sentivo un tal rumore che morivo di spavento. Nessuna delle due entrava nella serratura. Senza volere, tocco la maniglia e la porta si apre e non era chiusa a chiave. Entro, tolgo l'asciugamano e...
2: Che cos'hai visto, Tom?
1: Huck, ho quasi messo il piede sulla mano di Joe l'indiano.
2: No.
1: Sì. Era disteso a terra e dormiva, con la benda sugli occhi e le braccia aperte.
2: Dio buono!
3: Che hai fatto? Si è svegliato?
1: No, ma si è mosso. È ubriaco, probabilmente.
2: Ho afferrato l'asciugamano e sono fuggito.
3: Io non avrei pensato all'asciugamano.
1: Io sì. Ne avrei sentite dalla zia se lo avessi perso.
2: Di Tom, la cassetta l'hai vista? Non ho guardato in giro, Huck. Non ho visto la cassetta e non ho visto la croce. Non ho visto altro che una bottiglia e un bicchiere in terra accanto a Joy. E poi due botti e molte altre bottiglie. Capisci perché quella camera è abitata dagli spiriti?
0: Perché?
2: È abitata dallo spirito dello whisky. Io credo che in tutte le taverne vi sia una stanza abitata da quello spirito. Che ne dici, Huck? Hai ragione. Ma senti, non ti pare che il momento sarebbe opportuno per prendere quella cassetta? Sì, veramente. Ma ci vai tu a cercarla?
0: Huck rabbrividì.
2: No, non mi sento davvero di andare. Quell'indiano mi fa troppa paura.
3: Lo so, Huck.
2: Una sola bottiglia vuota non basta. Perché Joe l'indiano sia completamente brillo, ce ne vorrebbero almeno tre. Allora potremmo essere sicuri.
0: Ci fu una lunga pausa. Poi Tom disse:
2: vedi, Huck, bisogna tentare l'impresa quando siamo certi che Joe è assente. È troppo pericoloso. Se facciamo la guardia tutte le notti, riusciremo a vederlo uscire. E allora potremmo prendere più facilmente quella cassetta.
1: Va bene, sono d'accordo. Io farò la guardia ogni notte se tu ti incarichi di fare poi il lavoro.
2: Benissimo, facciamo così. Quando ti accorgi che il momento è buono, vieni a miagolare sotto le mie finestre e se dormo, butta un sasso per destarmi.
1: D'accordo.
2: E ora, Huck, il temporale si è calmato, io vado a casa. Fra un paio d'ore sarà giorno. Tu ritorni a far la guardia finché è buio. Vuoi? Ti ho detto di sì, Tom, e lo farò.
1: Terrò d'occhio quella taverna per un anno, se occorre. Dormirò di giorno e di notte veglierò.
2: Benissimo. E dove vai a dormire?
1: Nel fienile di Ben Rogers. Egli me lo permette e io sono in buona col negro zio Jack. Vado a pompare l'acqua per lui e in cambio egli mi dà da mangiare.
3: Bene.
2: Se non avrò bisogno di te, di giorno ti lascerò dormire. Di notte, se hai bisogno di me, sai come trovarmi.
4: RNC in blu.
5: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: dimenticare.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione, dal 2011, è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi. Sciogli il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti

0: Dal profondo a te grido, oh Signore.
1: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
1: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
4: Perché

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto in si minore per violino, archi e basso continuo, per signora Anna Maria, RV 387. Allegro, largo, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per violino, archi e basso continuo per signora Anna Maria, RV 387. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Niccolò Paganini, sonata Napoleone, per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Sonata Napoleone per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica. Vierne, Mascagni e il sole. Louis Vierne, Hymne au Soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

Di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Solei con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli. RNC Note di classica. Francesco Maria Veracini. Ouverture sesta in sol minore. Allegro, largo, allegro, minuetto allegro. Direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, direttore Federico Guglielmo. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto terzo. E lucevan le stelle. Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Karl Böhm.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Carla Böhm. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, secondo la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Otello, Atto IV, Ave Maria. Per Desdemona abbiamo le voci dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.

0: Dall'atto quarto dell'Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Ave Maria. Per Desdemona le voci parallele erano quelle dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Gli addii, i tradimenti, le lacrime, addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio, addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri, storie patetiche, malinconiche, rabbiose. Franz Josef Haydn, Sinfonia numero 45 in fa diesis minore. Gli addii. Allegro assai, adagio, minuetto allegretto, finale, presto adagio. The English Concert, con strumenti originali, è diretto da Trevor Pannock.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 45 in fa diesis minore, gli addii. The English Concert. Direttore e clavicembalo Trevor Pennock. Il suono e la voce. Suonar di versi. Pedro Salinas. Gli addii.

spiegare e spiegarci le viscere vive o morte dell'addio. Dire addio, addio di giorno, di notte, addii neri, addii bianchi, addii ridendo, addii piangendo, sempre ormai uniti dal distacco, inseparabili sul ciglio stesso, addio del separarsi. Ludwig van Beethoven, sonata numero 26 in Mi bemolle maggiore, opera 81A, Les Adieux, pianista Gerhard Opitz.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 26 in mi bemolle maggiore opera 81a, Les Adieux, pianista Gerhard Hoppitz. Ludwig van Beethoven. Ah, perfido. Mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo, settembre musica 1984.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato A Perfido, mezzo soprano Lucia Valentini Terrani, Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado, registrazione dal vivo, settembre musica 1984.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Mentre ti lascio, o figlia. Basso Samuel Ramey. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo. Settembre musica 1984.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Mentre ti lascio, o figlia, basso Samuel Ramey, Chamber Orchestra Europe, direttore Claudio Abbado, registrazione dal vivo, settembre musica 1984. Modest Mussorgsky, Boris Godunov, atto quarto, scena prima. Addio, figlio mio. Nikolai Giaurov, basso. Sofia National Opera Chorus e Sofia Festival Orchestra, direttore Emil Chakarov.
1: Прощай, мой сын, умирай.

di Modest Mussorgsky da Boris Godunov, atto quarto, scena prima, addio figlio mio. Nikolai Giaurov, basso. Coro dell'Opera Nazionale di Sofia. Orchestra del Festival di Sofia. Direttore Emil Chakarov. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 8 in Do minore, opera 13. Patetica. Grave, allegro di molto e con brio. Adagio cantabile. Rondò allegro. Pianista Gerhard Opitz.